0: ricordare.
1: Avrà salito para Montevideo?
0: Che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia.
1: Sta buscando passaggi.
0: Che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.